Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino.

grazia chiedo a te, mio Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di